0: 5, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri, di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa, il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia, in provincia di Foggia, a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della Notte Europea dei Ricercatori. Fino a sabato al Polo Bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula, tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Sì, tu, camacire non da rienne. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.
4: La follia mi solleva, vado via da questa merda.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula, tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri, di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa, il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della Notte Europea dei Ricercatori. Fino a sabato al Polo Bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula, tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice...

0: usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Esther Roletto. La Premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la Presidente del Consiglio, definendo la proposta di buon senso. L'Istat conferma il deficit del 2025 resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027, prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Salvini chiede un maxi scostamento per la manovra. All'Assemblea delle Nazioni Unite Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firma l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano, diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra e incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica purché la Russia faccia lo stesso. Il caso della famiglia nel bosco: per la prima volta i tre bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli messa a disposizione dal comune. 10 mesi fa i piccoli erano stati allontanati e trasferiti in una casa famiglia di Vasto. Il 3 novembre attesa la nuova discussione in corte d'appello sul reclamo avanzato dalla difesa. In un video Alessandro Di Battista rassicura sulle sue condizioni di salute dopo il malore e l'operazione a Cuba.

0: deputato Penta stellato elogia i medici dell'isola. Mi hanno salvato la vita e promette di tornare presto. In Canada, i mondiali di ciclismo su strada, l'Italia conquista l'oro nella staffetta mista cronometro. Europei di volley maschile, stasera al Palavela di Torino i ragazzi di De Giorgi affronteranno la Finlandia. In palio la semifinale. Chi vince troverà la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri, di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa, il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia, in provincia di Foggia, a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula, tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizzava Ditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione.

0: È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, o avverte, lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky, il leader ucraino disponibile ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo iraniano Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Avrebbero controllato il mercato delle estorsioni chiedendo il pizzo anche alla società che gestiva il servizio di 118. A Manduria nel Tarantino 21 persone sono state arrestate. A capo dell'organizzazione il boss della Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, già detenuto per altra causa. Il clan, secondo l'accusa, avrebbe controllato anche traffico di droga e armi. La scuola deve garantire pari opportunità a tutti, è lo slogan scelto per dare il benvenuto agli studenti dell'istituto Torraca La Vista di Potenza nel primo giorno di scuola, ma sentiamo la dirigente Marianna Catalano.
3: La nostra scuola chiaramente, come potete vedere, è aperta a tutti. La scuola è una scuola pubblica, è una scuola che in base al dettato costituzionale deve garantire a tutti quanti le pari opportunità, gli stessi diritti, le stesse occasioni di crescita e di formazione. Quindi benvenga, nessuna discriminazione, nessun limite.
2: Dal 28 al 30 settembre sul ponte di nave Andrea Doria a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo. E 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. La pallamano, turno infrasettimanale di Serie A. Questa sera in programma il derby pugliese tra Fasano e Conversano. Il Fasano ha conquistato 2 punti nelle prime 2 giornate di campionato. Il Conversano è reduce dall'eliminazione dalla European Cup e in campionato ha perso la prima partita sul campo del Bolzano. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Battiti Live Playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. All'Assemblea delle Nazioni Unite, Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano, diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra. Incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica, purché la Russia faccia lo stesso. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare, perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria, un arresto nel capoluogo emiliano. Un'altra vittima sul lavoro. A Roma, all'interno del Colosseo, un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il parco ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine dove si è verificato l'incidente. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Giochi e scommesse. L'ammontare delle puntate tra fisica e telematiche è di 1,6 miliardi di euro, una basilicata dal record negativo, quella che viene fuori da un primo bilancio fatto dal generale di brigata Crescenzo Sciarafa, che dallo scorso mese di maggio è la guida del comando regionale della Guardia di Finanza. È sicuramente un'anomalia se si considera il reddito pro capite e il valore delle giocate medie che producono, una media per la regione superiore a quella italiana come Calabria, Campania e Puglia. Il processo sull'omicidio di Carlo Legrottaglia, brigadiere dei carabinieri ucciso in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana nel Brindisino il 12 giugno 2025. Camillo Gianattasio, 58 anni, nel corso del processo si è scusato con la famiglia del militare. Ha detto di non sapere che il presunto complice Michele Mastro Pietro fosse armato. Più volte ha aggiunto l'imputato gli aveva suggerito di arrendersi e di non sparare. Un doppio principio di incendio è divampato sulla nave Ursa Minor al largo di Barletta nella BAT. Trasportava una delle ultime produzioni di acciaio dell'ex Ilva di Taranto. Nessuna delle 14 persone a bordo è rimasta ferita. La nave era stata sottoposta 2 anni fa a Napoli a tutti i lavori di manutenzione previsti dalla legge. Arriva per la prima volta in Puglia il trofeo CONI, si terrà dal 4 al 7 ottobre. 4.500 i partecipanti, le gare si svolgeranno in 16 impianti tra Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Una nuova sfida per la regione dopo i giochi del Mediterraneo, ma sentiamo il presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto.
3: Abbiamo dato un contributo notevole e adesso speriamo di ricevere da quella che è l'eredità dei giochi del Mediterraneo, cioè l'impiantistica, il contributo inverso, e cioè per portare in queste strutture tanti giovani a praticare sport.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

0: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Morto un operaio di 22 anni. Era specializzato per lavori in fune in quota e stava operando per installare un nuovo impianto di illuminazione. È precipitato per circa 10 metri. La procura di Roma apre un fascicolo. Giorgia Meloni tira in ballo il capo dello Stato sul limite al numero degli studenti stranieri nelle classi. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, dice la premier, parlando di misura di buon senso. Le opposizioni insorgono, provocazione inaccettabile. Tramonta la speranza dell'Italia per un'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. L'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%, il rientro nei parametri atteso nel 2027. Giorgetti esprime rammarico, mentre Salvini tira dritto per la manovra, dice serve un maxi scostamento miliardario. Trump show all'Assemblea Generale dell'ONU. Viviamo un'età dell'oro, dice il presidente, lodando la propria azione di governo. Poi le minacce durissime a Iran e Cuba, con i delegati che lasciano l'aula. Attacco frontale a chi vuole limitare l'IA, che lui vuole ribattezzare superintelligenza. E a margine dell'assemblea dell'ONU, incontro tra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino si dice pronto a incontrare Putin in qualunque momento e chiede nuovi sistemi di difesa aerea agli Stati Uniti. Poi promette disponibili a un cessate il fuoco energetico se la Russia fa altrettanto. Ciclismo, dai mondiali su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro sotto la guida di Filippo Ganna e Elisa Longoborghin. Per gli azzurri è la terza medaglia. Europei di volley maschile stasera a Torino, l'Italia sfida la Finlandia per i quarti di finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Ministero dell'Ambiente ha tagliato i fondi per l'eolico offshore nei porti, dimezzati quelli di due scali del sud Taranto, che avrà quasi 14 milioni di risorse a fronte dei precedenti 28 milioni, e Augusta, che passa da 50 a 24 milioni di finanziamenti. Le autorità di sistema portuale del Mar Ionio e del Mar di Sicilia orientale erano state individuate hub nazionali per l'eolico offshore da un decreto legge del 2023. La Regione Basilicata acquista dal consorzio ASI in liquidazione l'oasi WWF nella riserva regionale del lago Pantano di Pignola. L'operazione ha un valore di quasi 300.000 euro e punta a valorizzare gli ambienti acquatici lucani. Il lago è infatti uno dei principali patrimoni naturalistici della Basilicata, riconosciuta come zona umida di importanza internazionale. Bari si candida capitale italiana del volontariato per il 2028, non un semplice atto formale ma un'alleanza di intenti fra le realtà del terzo settore. Nella città di San Nicola la prima pietra è stata posta in Fiera del Levante. Sentiamo l'assessore al welfare Michelangelo Cavone.
3: La città di Bari è già capitale di umanità, solidarietà e integrazione. Costruire un modello di integrazione, un modello fatto da un capitale umano straordinario che è costituito dai volontari e dalle volontarie che ogni giorno scelgono da che parte stare.
2: Dal 28 al 30 settembre prossimi sul ponte di nave Andrea Doria a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo, 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. Ed è tutto con le notizie.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Il limite agli studenti stranieri nelle classi è una misura di buon senso. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili. Così Meloni, mentre monta la polemica sulle nuove norme in arrivo. Insorgono le opposizioni, la leader Dem Schlein, totale mancanza di senso dello Stato. L'Italia resta nella procedura di infrazione. L'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%. Sfuma l'ipotesi di uscita anticipata. Per il rientro nei parametri europei bisogna attendere il 2027. Si complica dunque il cammino della legge di bilancio, ma Salvini incalza, serve un maxi scostamento. All'Assemblea Generale dell'ONU Trump si scaglia contro l'Iran. Forse dovrei trascinarli all'inferno, dice, poi prevede un accordo dopo le elezioni di midterm. Sull'Ucraina il messaggio a Putin: chiudi questa guerra. Zelensky sì a un cessate il fuoco energetico se anche la Russia lo rispetta. Disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto nella notte precipitando per una decina di metri al Colosseo. Specializzato in lavori in fune in quota, operava per installare un nuovo impianto di illuminazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni pianificava un'aggressione con coltello ai danni di un insegnante. I carabinieri lo hanno fermato in tempo, scoprendo i dettagli organizzativi in un gruppo Telegram. L'arma sarebbe stata nascosta in un bagno. Il possibile movente sarebbe una bocciatura. Mondiali di ciclismo su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna e Elisa Longoborghini. Terza medaglia per gli azzurri. Europei di volley maschile stasera a Torino. L'Italia cerca l'accesso alla semifinale contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Ministero dell'Ambiente ha tagliato i fondi per l'eolico offshore nei porti, dimezzati quelli di due scali del sud Taranto, che avrà quasi 14 milioni di risorse a fronte dei precedenti 28 milioni, e Augusta, che passa da 50 a 24 milioni di finanziamenti. Le autorità di sistema portuale del Mar Ionio e del Mar di Sicilia orientale erano state individuate hub nazionali per l'eolico offshore da un decreto legge del 2023. La Regione Basilicata acquista dal consorzio ASI in liquidazione l'oasi WWF nella riserva regionale del lago Pantano di Pignola. L'operazione ha un valore di quasi 300.000 euro e punta a valorizzare gli ambienti acquatici lucani. Il lago è infatti uno dei principali patrimoni naturalistici della Basilicata, riconosciuta come zona umida di importanza internazionale. Bari si candida capitale italiana del volontariato per il 2028, non un semplice atto formale ma un'alleanza di intenti fra le realtà del terzo settore. Nella città di San Nicola la prima pietra è stata posta in Fiera del Levante. Sentiamo l'assessore al welfare Michelangelo Cavone.
3: La città di Bari è già capitale di umanità, solidarietà e integrazione. Costruire un modello di integrazione, un modello fatto da un capitale umano straordinario che è costituito dai volontari e dalle volontarie che ogni giorno scelgono da che parte stare.
2: Dal 28 al 30 settembre prossimi sul ponte di nave Andrea Doria a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo, 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Il limite agli studenti stranieri nelle classi è una misura di buon senso. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili. Così Meloni, mentre monta la polemica sulle nuove norme in arrivo. Insorgono le opposizioni, la leader Dem Schlein, totale mancanza di senso dello Stato. L'Italia resta nella procedura di infrazione. L'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%. Sfuma l'ipotesi di uscita anticipata. Per il rientro nei parametri europei bisogna attendere il 2027. Si complica dunque il cammino della legge di bilancio, ma Salvini incalza, serve un maxi scostamento. All'Assemblea Generale dell'ONU Trump si scaglia contro l'Iran. Forse dovrei trascinarli all'inferno, dice, poi prevede un accordo dopo le elezioni di midterm. Sull'Ucraina il messaggio a Putin: chiudi questa guerra. Zelensky sì a un cessate il fuoco energetico se anche la Russia lo rispetta. Disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto nella notte precipitando per una decina di metri al Colosseo. Specializzato in lavori in fune in quota, operava per installare un nuovo impianto di illuminazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni pianificava un'aggressione con coltello ai danni di un insegnante. I carabinieri lo hanno fermato in tempo, scoprendo i dettagli organizzativi in un gruppo Telegram. L'arma sarebbe stata nascosta in un bagno. Il possibile movente sarebbe una bocciatura. Mondiali di ciclismo su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna e Elisa Longoborghini. Terza medaglia per gli azzurri. Europei di volley maschile stasera a Torino. L'Italia cerca l'accesso alla semifinale contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Ministero dell'Ambiente ha tagliato i fondi per l'eolico offshore nei porti, dimezzati quelli di due scali del sud Taranto, che avrà quasi 14 milioni di risorse a fronte dei precedenti 28 milioni, e Augusta, che passa da 50 a 24 milioni di finanziamenti. Le autorità di sistema portuale del Mar Ionio e del Mar di Sicilia orientale erano state individuate ab nazionale

0: nazionali per l'eolico offshore da un decreto legge del 2023. La regione Basilicata ha acquistato dal consorzio ASI in liquidazione l'oasi WWF nella riserva regionale del lago Pantano di Pignola. L'operazione ha un valore di quasi 300.000 euro e punta a valorizzare gli ambienti acquatici lucani. Il lago è infatti uno dei principali patrimoni naturalistici della Basilicata, riconosciuta come zona umida di importanza internazionale. Bari si candida a capitale italiana del volontariato per il 2028, non un semplice atto formale ma un'alleanza di intenti fra le realtà del terzo settore. Nella città di San Nicola la prima pietra è stata posta in Fiera del Levante. Sentiamo l'assessore al welfare Michelangelo Cavone.
1: La città di Bari è già capitale di umanità, solidarietà e integrazione. Costruire un modello di integrazione, un modello fatto da un capitale umano straordinario che è costituito dai volontari e dalle volontarie che ogni giorno scelgono da che parte stare.
0: Dal 28 al 30 settembre prossimi sul ponte di nave Andrea Doria a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo, 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. Ed è tutto con le notizie.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: amo Scocco.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Norba. Radio Norba, battiti. Battiti live playlist. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Fermato a Lamezia Terme, uno studente di 14 anni che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e a sventare il suo piano. Sembra che il ragazzo nutrisse rancore nei confronti della docente a causa di una bocciatura. Tragedia nella notte a Roma. Un operaio rocciatore di 22 anni impegnato nei lavori al Colosseo è precipitato da 10 metri di altezza, morendo sul colpo. L'anfiteatro è stato chiuso e il ministro Giuli ha ordinato lo stop ai lavori. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Discorso di 40 minuti di Trump all'ONU. Tanti i temi toccati, dal Medio Oriente all'Ucraina e all'intelligenza artificiale. Credo che faremo un accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm, altrimenti li anniento, ha detto il presidente americano, che poi ha incontrato l'omologo ucraino Zelensky. Insieme troveremo una soluzione per la guerra. Europei di volley maschile, stasera a Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. All'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: sognando.
1: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: ride alla nostra età.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: In stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia, un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga all'imprenditore, infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi, l'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
1: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli, sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande, cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
0: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

Torino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati. L'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina.

0: fatto. Mi auguro che il Barbera risponda alla grande, cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
1: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Basta il tempo di un fiore. Radio Norba,
1: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

è una vita da schifo se non ci sei, e mi trovo col mio disordine nel cuore senza te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati, l'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga all'imprenditore, infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti.

0: in stato di forte agitazione, ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sicilia, un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. All'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi, l'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
1: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
0: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati. L'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia, un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. L'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio

0: fortuna che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: e ridi.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
2: Colti i filtri sotto gli occhiali.

0: notte.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati. L'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia, un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. L'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
4: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
3: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati, l'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. All'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Is not available.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Rimana non fa neuro si non sbatte mano. Ripeti su, si fa impressione, si fa hit. Chi te la scrive? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il Question Time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'Economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete. La volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami, lo ha riferito il segretario di Stato americano Rubio. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco, decollati caccia NATO, raid di Mosca su Kiev, sospeso il servizio ferroviario. All'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra la foto della scuola bombardata all'inizio della guerra e dice: «Non siamo noi terroristi». La delegazione americana ha lasciato l'aula. A New York atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette: la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile con Emiliano Scandicci. Il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che come al solito la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Se poi ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se poi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba. Radio Norba

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
2: Piacere.

0: talk about.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

nascosti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Fratina, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Si susseguono le reazioni, una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto, dice la Premier Meloni, plaude la maggioranza. AVS e 5 Stelle invece attaccano una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, affermano le opposizioni. Ora l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato oggi che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio e accende anche un faro sull'Istat, le cui stime sono messe nel mirino dal centrodestra. Il PD avverte il governo, basta giochi sulle pensioni. Dall'estero, scontro USA-Iran nella seconda giornata dell'assemblea dell'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante americano lascia l'assemblea. Sul conflitto ucraino, Mosca gela gli appelli al negoziato, non ci sono i presupposti. Lavrov vede Rubio che annuncia l'invito a Putin al G20 in dicembre a Miami, attese intanto per l'intervento in serata del presidente ucraino Zelensky. Chiudiamo con il cinema, sarà L'estranea di Paolo Stripoli, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero, la decisione del comitato istituito dall'ANICA il 21 gennaio, l'annuncio delle nomination. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Stripoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza, i loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante, sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport, si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile con Conegliano Scandicci. Il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi, sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che come al solito la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. Mi chiedo se sei sveglio.

Battiti! Battiti Live Playlist!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Riscriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: Amarci un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin deve essere fermato, è l'appello lanciato questa sera dal presidente ucraino Zelensky, che è intervenuto all'assemblea dell'ONU. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha affermato Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto. E all'ONU si è consumato oggi l'ennesimo scontro USA-Iran. Il presidente Peseschian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Riferito a Washington, il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'assemblea. Il discorso dell'Iran all'assemblea generale è stato molto duro, così il ministro degli esteri Tajani. Noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, ha aggiunto lo stesso Tajani. Cambiamo argomento con il sì definitivo al Senato per il disegno di legge per ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Per Giorgia Meloni una scelta coraggiosa e di buon senso. AVS e 5 Stelle attaccano parlando di follia economica. Il ministro, aggiungono, ci dica dove mette le scorie. Fiaccolata oggi a Roma al Colosseo dopo la morte di un operaio che installava il nuovo impianto di illuminazione. La procura indaga per omicidio colposo, acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei colleghi della vittima. Nel calcio infine parla Frattesi nella conferenza stampa della Nazionale. Il centrocampista della Lazio, contento del ritorno di Mancini, ammette la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Person, ho un'idea.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. All'Assemblea Generale dell'ONU, giunta al secondo giorno di lavori, si è tenuto l'atteso intervento di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito che Putin deve essere fermato e ha poi ringraziato tutti i paesi che stanno aiutando l'Ucraina. Zelensky ha anche criticato la Corea del Nord per aver inviato truppe alla Russia per sostenere i punti deboli di Mosca. La Russia intanto si dice pronta a negoziare una pace giusta e duratura con l'Ucraina, ma non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati in qualsiasi formato essi si svolgano, lo ha detto il ministro degli esteri Lavrov durante una riunione del Consiglio di sicurezza ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula all'Assemblea delle Nazioni Unite le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane, avvertendo: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Riferendosi a Washington, il rappresentante degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Dall'Italia con l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio. Il PD intanto avverte il governo: basta giochi sulle pensioni. Stati Uniti, Harvey Weinstein condannato a 15 anni per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006, sentenza che segna un importante punto d'arrivo della saga giudiziaria che ha dato il via libera al movimento globale noto come Me Too. Chiudiamo con il cinema. Sarà L'estranea di Paolo Strippoli, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero. A deciderlo è stato il comitato istituito dall'ANICA. Il prossimo 21 gennaio l'annuncio delle nomination. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata, soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te, ho lasciato la strada.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Emiliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, te lo dico, raga.

0: Ti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena. Oggi all'ONU il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Norba News.
4: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
5: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
4: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Emiliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
6: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
4: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirti.

romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu mai lasci-